0: mwatha ni Jesu hatire uge mwona tawe nowe tu Jehova nita kukosha mwatha nye wambuthi nita kwa baralia nitodu nowe tu mwatha ni wakwa
1: Amen. Tu sei mongita, tu siamo vunti, i suoi di un anno nel suo profondo al tuo mondo, e tu sarai la cosa che amo, la cosa che non sei a qua, la cosa che mi sono fatto, o cohoia, o cohoia, la cobertura è come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo vuoi, o come lo